wo bia me di sika foforo shawo nsa me di sika foforo shawo nsa me di atade foforo shawo me di anyonyam foforo gusho me di yedi foforo gusho me di ahode foforo gusho me bie kran foforo ma me di sika foforo shawo nsa me di anyonyam foforo gusho me di sante foforo gusho yes the sun sent it down the sun to fulfill goose.